Sto quando studio e notte, e te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io te insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok.

poi mi ha chiuso la bocca per sempre. L'hai riempita di fumo e promesse, di tutto e di niente, di lame e carezze. E ti stai avvicinando lentamente, legge dell'attrazione, la tua...

turn my headphone down a little bit. Yeah.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto,

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti,

lenza addosso, non so più che fare. Poi mi rigiro, sembra di morire. Vedere il mondo capovolto da qui mi fa un po' male. Non serve niente di partire.

Balanza addosso, non so più che fare. Gridiamo forte senza far rumore. Se mi nascondo dietro mille parole, mi sai capire. Passiamo notte intera ad aspettare. Contiamo i giorni per non soffocare. Ci rivediamo e poi moriamo nel buio. Mi fa un po' male. Poi ti rivedo ondeggiare sulle strade vuote.

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi,

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: Kiss Buddy. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

la landa desolata ha bisogno di pace.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Radio.
1: Yeah, yeah. Sigmund Freud, Supra Beats.

nella canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo gioco.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni passate in

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri folli.

ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.

0: Oscolo. Posso adesso che studiamo i testi.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: avere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: No, no, no.

Voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco è ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi,

mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano, mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, straordinariamente la prima puntata di questa settimana cade di venerdì, perché come vi ho detto, vi ho annunciato, arrivederci, venerdì scorso, vedete come ha fatto male il ponte, sarei tornata oggi mercoledì perché... Ho fatto ponte, e un ponte in realtà anche obbligato, perché Noneim era da Etra Comics, ha fatto sontuose dirette da lì, immagino l'abbiate ascoltato, se non l'avete fatto, come sempre trovate tutte le testimonianze di questo sul profilo Instagram di Noneim Radio. E io invece sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, il mio programma, la penultima settimana di Wunderkammer. Io ve lo dico, che il 12 finisce, quindi vi consiglio di ascoltarlo il più possibile finché siete in tempo, perché altrimenti verrete straziati dalla malinconia, dalla mancanza, dai rimpianti e financo i rimorsi. Scherzi a parte, veramente le puntate che sto preparando per voi da qui al 12 sono belle croccanti dal punto di vista musicale. Ora lo so che chi si loda si imbroda, ma mi sono superata, selezionato grandissimi pezzi e vi dirò, c'ho anche due ospiti belli croccanti, perché domani con me qui in diretta ci sarà Patrizio Roviglioni. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 1 già lo conosceranno, un bravissimo giornalista musicale che conduce insieme a Noemi un bel programma sulla musica italiana. Ecco, domani finalmente sfogherò il mio essere una nerd della musica italiana insieme a lui, mentre l'ultima settimana, più precisamente l'11, con me ci sarà un ospite incredibile che è Armando Vertorano, autore dell'Eredità e di molti altri quiz televisivi, che mi svelerà tutti i segreti di questo tipo di giochi. Quindi, insomma, che dire, io più di così queste ultime settimane non potevo fare, e vi ricordo come sempre e per sempre che su RaiPlay Sound è possibile ascoltare tutte le puntate con gli ospiti che mi sono venuti a trovare, mentre invece le puntate in cui sono da sola, chi c'è c'è, se li state ascoltando in diretta bene, altrimenti ve la piate in der. Così, la lascio sospeso, questo celebre e volgarissimo modo di dire della capitale, tanto insomma, buon intenditor, poche parole. Va bene, dopo questo breve delirio, abbiate pazienza, sono 4 giorni che non trasmetto, avevo l'astinenza, dovevo parlare, dovevo dire un sacco di stupidaggine al microfono. Do spazio alla prima canzone che ho selezionato per voi oggi, di un'artista fantastica e purtroppo poco conosciuta, che è Charlotte Dos Santos, e questo è It's Over, Bobby.

Questo era It's Over Bobby, è finita Bobby, traduzione pedissequa, di Charlotte Dos Santos, che vi dicevo artista poco conosciuta ma molto molto interessante, perché è nata a Oslo da genitori brasiliani e norvegesi, poi ha studiato nel Regno Unito e negli USA, negli Stati Uniti, per poi trasferirsi più di recente a Berlino. E come avete sentito tutta

questa unione tra culture, tra sonorità, tra strumenti, ha portato alla sua musica, che è molto interessante. A me poi questo pezzo in particolare piace molto. Viene dal suo disco d'esordio, che si chiama Cleo, del 2017, che forse dovrei pronunciare Clio, ma poi sembra una celebre automobile e della pubblicità occulta, quindi la chiamerò Cleo. Tra l'altro il mio coniglietto quando ero bambina si chiamava proprio Cleo, pensate, poi un giorno vi racconterò questa storia. Quindi questo disco si intitola così, è del 2017, e in realtà il brano più curioso del disco è un altro che non abbiamo sentito, non sentiremo oggi, ossia il brano d'apertura intitolato Sumer Is Icumen, che pensate è una reinterpretazione di un canone medievale inglese del XII secolo, quindi circa del 1100, che va anche poi a dimostrare il ricco percorso di studi di Charlotte dos Santos, mentre il pezzo che abbiamo appena sentito, It's Over Bobby, va a chiudere il disco e è un addio, una relazione che finisce senza troppi rimpianti. La conclusione di un amore finito male, ed ecco, insomma, a volte capita che l'amore finisca anche consensualmente, con pace e senza troppo dramma. Comunque restiamo nel mondo delle artiste un po' giramondo, che vanno a cantare con grande onestà l'amore e sanno suonare un sacco di strumenti e conoscono tanto la musica, e che bello le artiste piene di talento. Quindi andiamo avanti, e dopo Charlotte dos Santos volevo ascoltare con voi un pezzo di un artista che ho citato, se non erro, un paio di settimane fa, quando vi ho fatto ascoltare in puntata un pezzo chiamato Beautiful Girls di Ricky Hit Acid, che contiene un sample di questa canzone di quest'artista, che è Summer in the City. Lei è Regina Spector, ma oggi andiamo ad ascoltare uno dei pezzi con cui ho più pianto durante la mia educazione sentimentale. Per fortuna ero, la mia vita sentimentale è molto serena, quindi non piangerò, almeno spero, in caso mi sentirete singhiozzare appena avremo finito di ascoltarla. E questa è la bellissima Us.

As di Regina Spector, as nel senso di noi, non di sedere, perché ma se come lo pronunci può sembrare ambo le parole. No, as scritto US di Regina Spector. Ma io un po' mi sono emozionata, lo sapete, a riascoltarla in questo contesto, perché come vi dicevo, mi sono fatta qualche piantarello quando ero una giovane emotiva dalla vita sentimentale movimentata, e sentirla adesso da adulta, da vecchia signora, tale sono in questo studio radiofonico, condividerla con voi, non lo so, mi ha fatto un effetto. Carino, carino, carino. Comunque, questo disco qui si intitola Soviet Kitsch, cioè kitsch sovietico, è del 2004, e questo nome va un po' a racchiudere quelle che sono le origini, diciamo, musicali di Regina Spektor, perché nasce, scusate, a Mosca, che all'epoca era ancora nell'Unione Sovietica, quindi era prima della caduta del muro di Berlino, e nasce da una famiglia proprio di musicisti di religione ebraica che lasciò il paese nel 1989 durante appunto la perestroica. La famiglia Spector gira un po', finisce in Austria, poi finisce in Italia, fino a stabilirsi definitivamente nel Bronx, a New York. Infatti poi la produzione musicale di Regina Spektor è abbastanza stramba, se l'andate a sentire. Questo è uno dei pezzi più pop, però fa riferimento alla scena cosiddetta anti-folk dell'East Village di New York dei primi anni 2000, diciamo una fase pre-hipster della città, oserei definire, prima che poi tutti gli hipster migrassero a Williamsburg, perché non potevano più permettersi gli affitti dell'East Village. Adesso non si possono permettere neanche gli affitti di Williamsburg, quindi tutti i miei amici artisti vivono più verso Brooklyn, Bed-Stuy. Tra l'altro, se non vado errata, Burth, che venne qui ospite circa un mese fa, mi disse che viveva proprio lì. Quindi ecco, questi sono i percorsi degli artisti a New York contemporanei. Ma appunto torniamo agli anni 2000, perché questo pezzo di Regina Spektor, come vi dicevo, è del 2004, ma divenne piuttosto famoso nel 2009 come titolo, come canzone che accompagnava i titoli di testa del film romantico 500 giorni insieme con Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, che per un po' possiamo dire che fu appunto il manifesto romantico aspirazionale degli hipsterelli di tutto il mondo, me inclusa, perché vi lascio immaginare: nel 2009 c'avevo 16 anni, il cuore spezzato dopo la fine del mio primo amore, mi sentivo Regina Spektor, mi guardavo 500 giorni insieme e piagnevo, come si dice a Roma, perché volevo un amore così e non ce l'avevo, però ero piccola. Va bene, andiamo avanti con un'altra artista che spacca, oggi una tripletta di donne pazzesche. Lei è Arlo Parks e questo è il suo ultimo singolo, piuttosto recente, in realtà penso sia uscito il mese scorso, non di più, e si intitola Get Go.

Get Go di Arlo Parks, giovanissima, talentosissima artista britannica, che torna in realtà con queste sonorità anche piuttosto danzerecce, mentre invece aveva esordito con una sorta di neo soul molto raffinata. Invece senti che musica da ballo. Comunque, come sapete, io nelle puntate in cui sono da sola procedo a scavare nella mia bizzarra, a tratti schizofrenica, postmoderna e altri aggettivi complicati, collezione di dischi, fino a presentarvi delle cosiddette chicchette. In ogni puntata che faccio in solitaria, almeno uno o due chicchette non mancano mai. Per chicchette io intendo dei pezzi tendenzialmente sconosciuti che per mille ragioni o spaccano o semplicemente hanno un portato anche di storytelling interessante insieme a sé. Ed ecco, allora, la prima delle chicchette che ho selezionato per voi quest'oggi viene dagli Stati Uniti, niente po' di meno che dall'Alabama, più precisamente da Birmingham, che è una delle città in cui la segregazione razziale all'epoca fece, diciamo, i danni peggiori. L'Alabama, insomma, come anche spesso si sa, era un luogo con una presenza molto alta dei membri, diciamo, del Ku Klux Klan, di suprematisti bianchi. C'era una grandissima una violenza nei confronti delle persone nere. Ed ecco, in questo scenario nasce una cantante molto molto interessante nelle sonorità, che era Dee Edwards. Dee Edwards era una cantante nera, un'artista nera, che nel 1971 pubblicò una canzone intitolata Why Can There Be Love? Perché non può esserci l'amore. Questa canzone passò quasi inosservata al grande pubblico statunitense, rimanendo per decenni una gemma nascosta in un circuito musicale molto particolare, di cui vi racconterò dopo, che è quello del cosiddetto Northern Soul britannico, cioè tra gli appassionati di musica nera soul statunitense, ma nel nord del Regno Unito, in particolare a Manchester, e da lì appunto il Northern Soul. E quindi questo pezzo, sconosciuto negli Stati Uniti, molto amato in una nicchia sottoculturale molto ridotta come quella del Northern Soul britannico, nel 2007, sorpresa, diventa piuttosto nota a una generazione decisamente nuova di ascoltatori e musicofili grazie a un DJ, Gilles Peterson, francese di nascita, trasferito negli Stati Uniti, che ha caratterizzato tutta la sua carriera appunto nella scoperta di queste chicchette che io tanto amo, nella scoperta e nella divulgazione. Ecco, lui riscopre Why Can There Be Love in una compilation chiamata, non a caso, Gilles Peterson Digs America, cioè Digs scava nella musica americana, che pubblica nel 2007, e, diciamo, rendendo piuttosto nota, sicuramente viva, questa canzone. L'aspetto più triste è che purtroppo Dee Edwards muore nel 2006, quindi pochi mesi prima che questa compilation appunto la rendesse di nuovo nota e apprezzata da una nuova generazione di ascoltatori appassionati. E per dirvi poi il percorso incredibile che fece questo pezzo, incredibile e inaspettato, divenne addirittura un sample per Tyler the Creator nella canzone Death Camp del 2015. E quindi, dopo tutta questa introduzione di storia della musica, corriamo ad ascoltare la favolosa Dee Edwards da Birmingham, Alabama, con Why Can There Be Love del 1971.

Why Can There Be Love di Dee Edwards, qui chicchetta presentata nella trasmissione col piacere di condurre, che si chiama Wunderkammer, che va ad illustrare una camera delle meraviglie, o stanza delle meraviglie, che caratterizzava molte ville, molti castelli, molti palazzi dei signori del 600, dell'800, del 700 e 800, che andavano a flexare gli oggetti che collezionavano in giro per il mondo: oggetti d'arte, souvenir bizzarri, strani fossili, con gli amici che li venivano a trovare essenzialmente. E io procedo a fare la medesima cosa con questa musica che vi faccio ascoltare alle 7 di sera dei giorni feriali, perché io voglio sperare che vi sollevino un po' l'umore mentre tornate a casa stanchi da lavoro, frustrati, arrabbiati col capo, amareggiati dalle prepotenze che troppo spesso vanno a caratterizzare il mondo del lavoro, i salari bassi, la precarietà. Ebbene, e lì arrivo io con tutto quello che posso fare, perché purtroppo non sono ancora presidente di questo paese, non posso fare di più, ma cerco perlomeno di farvela prendere a bene con la musica. Ed ecco, e questo mio strano discorso mi dà l'assist per andare, come promesso, a raccontarvi, dirvi qualcosa di più sul movimento del Northern Soul, appunto perché io sono una seguace di questo movimento. Un movimento che nasce negli anni 60, ma raggiunge l'apice del proprio splendore all'inizio degli anni 70 nell'Inghilterra del Nord, soprattutto nella classe operaia, e qui insomma si collega a ciò che dicevo. Cosa succede? Nelle tristissime e cupe vie di Manchester, ecco, i giovani che facevano soprattutto gli operai, perché era una zona di fabbriche e di industrie, la sera si andavano a sfogare andando a ballare i pezzi più sincopati, danzerecci e anche sconosciuti, che riuscivano a trovare ovviamente con l'ausilio di DJ esperti e specializzati in questo tipologia di musica, e di fatto ne facevano un uso quasi come la techno oggi, che genere che sarebbe venuto dopo, cioè passavano letteralmente tutta la notte a ballare queste canzoni ritmatissime a onor del vero, spesso sotto l'effetto di anfetamine. Ed ecco, queste canzoni venivano dai meandri più oscuri e sconosciuti del mondo soul, R&B, funk degli Stati Uniti. Ma attenzione, i fan del Northern Soul erano molto spocchiosi e quindi non volevano saperne delle canzoni più famose, tipo quelle della Motown, la più celebre etichetta che faceva queste robe, o di James Brown. No, loro volevano proprio le perle nascoste del soul inglese, perché diventava anche un qualcosa di identitario, di aspirazionale, no? Erano gli esperti di musica e appunto era una parte determinante dell'identità, come spesso accade con queste sottoculture. I fan del Northern Soul si vestivano anche in modo simile, pantaloni larghi e canotta per ballare meglio e non sudare troppo, e tra l'altro le foto sono incredibili, e mi sono resa conto dopo che mi vestivo così anch'io senza rendermene conto. E poi questa sottocultura andò poi a porre le basi per quella che diventò il movimento del post-punk, dell'acid house, in particolare con base all'Hacienda a Manchester. Ma qua andiamo troppo lontani, quindi restiamo in queste danze sincopate e sconnesse per andare poi ad ascoltare un artista contemporanea alla quale il dance floor è molto caro, inglesissima anche lei, è la mia solita amata Charli XCX con SS26.

Spring Summer 26 di Charlie XCX. Inutile dirvi, ve lo ricordo ogni volta quanto gli voglio bene a Charlie, nonostante questi ultimi due singoli non mi abbiano entusiasmato. Però io la perdono, come spesso accade nelle relazioni disfunzionali. Io ti perdono, Charlie. Comunque, restiamo nel Regno Unito, insomma, dopo aver parlato di Northern Soul e aver ascoltato l'inglesissima Charlie XCX, per un'altra chicchetta. Ebbene sì. Oggi ben due chicchette nella stessa puntata mi voglio rovinare, ma non è che mi voglio rovinare, è che la verità è che mi sono resa conto che mi restano, quante sono? È tolta questa puntata, 7 puntate, e quindi tutti i pezzi che avrei voluto mettere non ho messo perché dicevo, oddio, se no me li brucio subito, mi sto sbrigando, perché poi mi dispiace se per qualsiasi ragione non riesco a farvele ascoltare. E quindi quest'altra chicchetta viene dal Regno Unito ed è una chicchetta che riguarda una donna incredibile chiamata Vivian Goldman. Vivian Goldman all'epoca, parliamo della fine degli anni 70, era famosa come giornalista musicale, critica. Lei scriveva per Melody Maker, per Enemy, e era molto vicina alla scena punk e alla scena reggae, le conosceva entrambi molto bene ed entrambe le scene andarono proprio a prosperare nel Regno Unito proprio in quel periodo lì. Quindi era anche una giornalista apprezzata per la sua capacità di andare a intercettare un po' le nuove tendenze. E quindi vi lascio immaginare quanto tutti si sorpresero quando Vivian Goldman pubblicò un pezzo da cantante. Questo pezzo che si intitola Launderette. Launderette sorprende tutti. E come nasce questo pezzo? In realtà anche altri suoi pezzi che sono raccolti in una bella compilation che si trova in vinile, io la posseggo in vinile, chiamata Resolutionary Songs 1979-1982. Ve lo consiglio se il pezzo che state per ascoltare vi piace per qualche ragione. Ecco come nascono questi pezzi, un po' per gioco, perché Goldman, in quanto vicina al mondo punk e al mondo reggae, era amica di John Lydon, che qualcuno di voi conoscerà come Johnny Rotten. E Vivian Goldman. E queste sono le parti coinvolte, se la smetto di arrotolarmi. Chi era Johnny Rotten, vero nome John Lydon, il frontman dei Sex Pistols e poi in seguito dei Public Image Limited? Ok, Vivian Goldman era amica sua, diventano amici non solo perché lei bazzicava la scena punk, ma soprattutto perché lui era un grandissimo appassionato di reggae e condivideva con lei, insomma, la ricerca e la passione per questo genere musicale ancora abbastanza misconosciuto all'epoca. E quindi lui permise a Vivian Goldman di usare, quando insomma era libero, lo studio dei Public Image Limited per registrare questo brano con niente po' di meno che Robert Wyatt alle percussioni. Robert Wyatt, anche altro artista molto rilevante in quella scena lì, ma qua stiamo aprendo troppe parentesi. Quindi Vivian Goldman registra questi pezzi e poi torna a fare il suo lavoro, giornalista musicale, scrittrice, non gliene frega niente, ma per quei 3 anni fa dei pezzi fighissimi e resta ad oggi fighissima. Vi dico soltanto che è il suo titolo, il suo cosiddetto job title è Punk Professor, cioè lei letteralmente insegna la storia del punk alla New York University. Una figa mostruosa. Una volta gli ho pure scritto su Instagram e mi ha risposto e mi sono vergognata e non sono riuscita ad andare avanti nella conversazione perché ero troppo emozionata. Quindi, dopo tutta questa intro pomposa, spero davvero che vi piaccia questo pezzo, che è una bella chicchetta, Launderette di Vivian Goldman.

Laundrette di Vivian Goldman, per la prima volta sulle frequenze di Wunderkammer, mi permetto di dire di Non è in Radio, e secondo me proprio ad andare a sfrugugliare forse pure nella storia di Radio Rai, cioè perché è veramente una chicchetta. Poi magari qualcuno, forse a Radio 3, potrebbe averla sgamata e distribuita sul servizio pubblico, sulle nostre reti radiofoniche prima di me, però è una bella chicchetta, quindi mi piace pensare che sono stata la prima a far sentire Vivian Goldman sulle frequenze del servizio pubblico italiano. Anzi, magari dovrei provarla a riscriverle, come vi dicevo una volta, ci eravamo scambiati un paio di messaggi e poi mi ero vergognata. Invece mo gli dico: signora Goldman, io sono fan oggi The Italian Public Service ha trasmesso Laundrette, facciamo amicizia, per favore dimmi se passi da Roma che ti offro una gricia. Potrei scrivere questo messaggio, forse sarebbe un po' inquietante. Vabbè, andiamo avanti con un altro pezzone, perché io vi ho detto queste ultime puntate le sto preparando per farvi divorare dalla mancanza quando Wunderkammer non ci sarà più. Una strategia assolutamente non ricattatoria dal punto di vista emotivo e per niente problematica. No, adesso volevo farvi ascoltare per la prima volta anche loro, infatti mi sono sorpresa perché pensavo di averveli già fatti sentire, i miei amatissimi Sons of Kemet, che seguo veramente con passione da un decennio, e volevo farvi sentire, se non vado errata, il pezzo con cui io li ho conosciuti, che sono che si intitola In the Castle of My Skin, viene da un disco del 2015 intitolato Lest We Forget What We Came Here to Do. Ed ecco, In the Castle of My Skin, nel castello della mia pelle, è un riferimento diretto, insomma, allo stesso titolo, al romanzo di esordio di George Lamming, scoperto un'opera autobiografica del 1953 ambientata in Barbados, considerato un classico della letteratura caraibica in lingua inglese. E appunto, non a caso, il fantastico e prolifico leader dei Sons of Kemet, che è Shabaka Hutchings, non riesco a dirlo, Shabaka Hutchings, per questo è un nome difficile, è di origine barbadiana. Tra l'altro, Shabaka veramente è uno degli artisti forse più prolifici della scena britannica. Lui è innanzitutto un sassofonista, però è anche un cantante, un polistrumentista, e non solo, insomma, ha formato e guidato i Sons of Kemet, è anche nei The Comet Is Coming, e io ho visto entrambi i gruppi dal vivo e veramente lo rifarei, e ha anche poi una dignitosissima carriera solista, quindi agendo in una sorta di rinnovamento del cosiddetto Afrobeat, Shabaka Hutchings è diventato veramente uno degli artisti e dei musicisti più influenti nella scena britannica contemporanea. Tra l'altro, io poi in generale vi consiglio di approfondire la discografia dei Sons of Kemet, in particolare il disco successivo a questo, Your Queen is a Reptile, che è un concept album che va proprio in maniera dritta a denunciare l'imperialismo e le ingiustizie della monarchia britannica, celebrando invece delle altre regine, diciamo tra virgolette, delle donne che hanno guidato poi dei movimenti di resistenza, dedicando poi a ciascuna di esse un brano. E io, grazie a questo disco, ho scoperto alcuni personaggi veramente interessanti della storia del Novecento.

E chiaramente si tratta poi di donne soprattutto di nere, cioè di etnia, insomma, afrodiscendenti, come dire. Per esempio c'è Ada Eastman, c'è Mamie Phillips Clark, Anna Julia Cooper, c'è la celeberrima Angela Davis. Quindi vi consiglio comunque di prendervi un attimo per ascoltarvi Your Queen is a Reptile del 2018, ma oggi in realtà ci andiamo ad ascoltare un pezzo dal disco precedente del 2015, quindi questi sono i miei adorati Sons of Kemet, e questo è l'inno In the Castle of My Skin.

In the Castle of My Skin dei Sons of Kemet. Mi auguro questo pezzo vi abbia fatto innamorare dei Sons of Kemet come funzionò con me circa 10 anni fa, ma forse pure 11, perché appunto questo pezzo è del 2015 e io mi sento vecchia. Comunque, visto che oggi vi ho portato un po' fuori dalla vostra cosiddetta zona di comfort, almeno credo, insomma, non so quale sia la vostra zona di comfort, mi piaceva l'idea di chiudere questa puntata con una rassicurante carezzina, perché appunto negli ultimi anni si è molto riscoperto, ho notato questa cosa da parte della cosiddetta generazione Z, si è riscoperto Mac DeMarco, uno dei cantautori indie internet che ascoltavo negli anni dell'università ed ecco, anche lì mi sono resa conto che, se non vado errata, non avevo mai ascoltato In Wunderkammer con voi, e quindi oggi volevo chiudere la puntata con la sua hit Chamber of Reflection da Salad Days del 2014, che è un pezzo che ha un sound che lui stesso ha descritto da melassa, quindi che vi dia una carezza sul finire di questa puntata e all'inizio di questa serata, e contiene un brano giapponese che si intitola The World 2 di Shigeo Sekito del 1975, quindi anche qui io da appassionata di sample mi sono andata a recuperare questa informazione, e l'ultima curiosità che vi do su questo pezzo è relativo al titolo, perché il titolo pensato viene dal mondo della massoneria e lo stesso Mac DeMarco l'ha spiegato così, dice: la Chamber of Reflection, la camera della riflessione, è la stanza in cui si entra prima di essere iniziati alla massoneria, una sorta di stanza meditativa dove ti rinchiudono per un certo periodo affinché tu rifletta su ciò che hai fatto nella tua vita, e penso che sia quello che ho fatto nel mio studio, è stato terapeutico, mi sento un po' più illuminato. Quindi, augurandovi la medesima illuminazione di Mac DeMarco, dalla mia camera delle meraviglie Wunderkammer, io vi auguro una buonissima serata, vi lascio a un'altra camera, The Chamber of Reflection, e vi do appuntamento a domani in diretta alle 18.30 su No Name Radio e Rai Play Sound, con me ci sarà un giornalista musicale bravissimo che è Patrizio Ruviglione, quindi davvero non perdetevi la puntata, se no ci resto male. Vi lascio a Mac DeMarco, io sono Giada Arena e buona serata, grazie per aver trascorso con me l'ultima ora.

0223. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Radio.

Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Chili, chili, chili, chili, chili.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola, ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.